0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Keep it moving. Disco Radio.

0: eccoci qua.
1: Sì, prego, prego.
0: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
1: sì,
0: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
1: Ah, davvero?
0: Fate bene, fratelli.
1: No, vabbè.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar.

0: ritmo della tua città.
1: Dai che torna l'ora dedicata agli anni 90. Eccomi qua, io mi presento, sono Alessio Aloisi, ci sentiamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, mandiamo il buongiorno anche a quelli che si sono svegliati e hanno bisogno di cariche, di energia per affrontare una nuova giornata lavorativa, parlo ovviamente con quelli che ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dei belli svegli, tra un attimo Madonna con Express Yourself, Ultra Nate con Free, partiamo dal 1992, Fargetta, Amari Smith, c'è Music.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: giornate. 97, l'anno di Free. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Riffin' Keister Extended Version. L'ora dedicata alla migliore dance anni 90 continua tra un attimo con Corona.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera siamo qui in diretta tra le 21 e le 22. Vi facciamo ascoltare su Disco Radio la migliore dance storica. Ma se non riusciste ad ascoltarci, tranquilli perché c'è la soluzione. Si chiama podcast. Dal sito discoradio.it o dall'app della nostra radio ci potete riascoltare quando vi pare piace. Sezione podcast, provate e fatemi sapere. Tra un attimo dal 93 Datura con Eternity. Andremo nel 2003 per riascoltare i Brothers con Sexy Girl. E poi un salto nel 95 con il Living Joy di Dreamer. Prima c'è Corona, dal 94 The Rhythm of the Night.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Noto che andare a lavorare, quindi un caffè a tutti quanti.
1: Vitati, pane e trita, mangia che devi crescere.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Cosa succede? Senti che uccelletti.
2: Senti. Ciao, Melania del Mignano.
1: Ma grazie mille Melania, con questo carosello di uccellini per cominciare la giornata. Intanto dal 1988 arrivano i Pet Shop Boys, Domino Dancing.

Boys con Domino Dancing 1988, tra le canzoni che ci segnalate, ragazzi, ma ce ne state segnalando alcune, ma di una bellezza, ma di una bellezza. Ciao Fabri, la canzone che è un po' datata, ma che per anni ho utilizzato come sveglia, è l'intro di Money for Nothing, che vabbè, abbrevieremo un pochino perché è davvero molto lungo, ma diciamo la parte più importante e fondamentale è... E beh, uno si sveglia con questa, per forza.

grazie, grazie mille Roby da Lodi. C'è qualcun altro che più semplicemente invece ci scrive solo titolo e autore di un altro pezzo pazzesco, che era questo qui. Anche questa sveglia, eh.

0: diversi ovviamente al nostro numero, il 393 800 3000, pieno di un sacco di canzoni che ci state segnalando. Intanto dobbiamo mandare dei saluti per esempio alla Chiara da Santiago. Buongiorno, buongiorno capitano, oggi piove, vabbè, meglio adesso che quest'estate. Buon caffè a tutti i lavoratori, anzi aggiungiamo lavoratori,
1: lavoratori
0: noi. Buongiorno a tutti, oggi piove, arrivo, che tristezza. Daniela da Montebello Vicentino, lo so, ma le previsioni erano quelle, pronto. Vabbè, anche questo.
2: Good morning, Disco Radio. Good morning, QBS. Good morning, Fabri.
0: Buongiorno, che buongiorno.
2: Che canzone era questa?
0: Eh.
2: Ciao, Massimo da Milano.
0: Grazie, Massimo. Grazie mille. Aggiungiamo un lavoratore.
1: Lavoratori.
0: E poi vediamo chi c'è. Pronto, pronto, pronto.
3: Buongiorno, Disco Radio. Vi saluta Lindasti. Ormai è arrivata la pioggia, come avevano previsto. Comunque dai, anche se sono i giorni di festa d'arte si lavora lo stesso, meno male che siamo dentro, però per arrivare dentro bisogna passare da fuori, quindi
0: certo.
3: Un po' d'acqua la prendiamo. Buona giornata lavoratori.
0: Ma grazie Alin, tra l'altro credo che oggi sia proprio il patrono di Asti, può essere? Correggetemi se sbaglio. Il disco di Cyril e Wiz Khalifa è il prossimo nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, che andrà avanti fino alle 7, c'è cioè

0: per sentire il più possibile le canzoni che ci state inviando, ma sono veramente tantissime, non ce la faremo mai a sentirle tutte. C'è per esempio qualcuno che ci segnala questa. Vabbè. Usura, datura, infinity. Pezzone, velocissimo tra l'altro. Forse poteva essere questa la canzone che avrebbe svegliato tutti quanti stamattina, ma no. Grazie a chi ce l'ha scelta, mi sono perso il messaggio strada facendo. Ma intanto c'è qualcuno che ci segnala Life di Hathaway. Pascal, grazie per averci contattato. Vediamo chi c'è ancora da sentire tra gli altri. Pronto?
1: Mi piacerebbe sentire Infinity degli Usura.
0: Vedi,
1: Datura.
0: Abbiamo recuperato anche il messaggio intanto. Poi tra gli altri chi c'è? Pronto?
2: Ore 4, sveglia, palestra fino alle 6.
0: Sì.
2: Ora doccia, colazione e si va al lavoro.
0: Ah, molto
2: bene.
0: Buona
2: giornata a tutti.
0: Ma grazie, pronto?
3: Popolo lavorativo,
0: sì.
3: Fabrizio ciao, Disco Radio ciao, tutto Cucuzzaro ciao, compresi le Giusi. Ciao ragazzi, carica ragazza, andiamo dai, ciao là. Ehi Fabri, la canzone di stamattina potrebbe essere Pinocchio.
0: Ma dai, questa vuoi dire? Ma ragazzi, altro pezzone. E vabbè, c'erano degli anni in cui queste cose si ballavano e suonavano parecchio. Pinocchio, appunto, di Pinocchio che abbiamo appena messo su. Anche questa, come dire, come carica ed energia, non era affatto male. Allora, vediamo chi c'è tra i vostri messaggi da sentire. Pronto?
4: Buongiorno, capitano. Andrea da Milano, presente.
0: Sì. Ciao, Andrea.
4: Volevo un po' invitare il nostro collega Tino Tinozza a scrivere e a mandare qualche messaggio.
0: Tinozza.
4: Capitano, Andrea da Milano, che dici? Stay di Sash? Almeno la mettiamo sul podio?
0: Potrebbe essere una canzone da podio. Mentre c'è qualcuno che ci segnala con un messaggio di testo, vediamo se riesco ad individuarlo. Paolo da Graffello Cairoli, questa.

davvero. Allora, tra le canzoni che ci avete segnalato, qualcuno appunto ha detto Sasha con Stay, la sentiamo? Forse è quella che più di tutte ci sta dando la carica questa mattina, almeno nelle idee. Vediamo se sarà davvero così dopo averla suonata tutta.

0: tra le canzoni che ci avete chiesto questa mattina abbiamo scelto quella che immaginavamo vi svegliasse di più e forse il risultato è stato più che positivo. Ho visto anche un Francesco Di Bruno bello preso da Stay.
1: Wow. Adesso sono svegliissimo e pronto per tutti voi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Francesco. Tra l'altro il libro che di solito ha tutt'altri gusti, ma che si è lasciato contagiare dall'energia della canzone che abbiamo appena sentito e che tra l'altro tra poco ci aggiornerà con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Da salutare anche Massimo dal Menno, da salutare anche Leo da Ancona, grazie per essere con noi. C'era Laura da Corsico e poi sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno QBS, Fabio da Torino.
0: Ciao Fabio.
2: Con un altro pezzaccio di metà anni 90.
0: Qual era?
2: Outside World dei Sun Bee.
0: Lavoratori. Questa ce la segniamo per una puntata di Rhythmic History Extended Version. Intanto grazie per la segnalazione, tantissimi veramente i vostri messaggi. Impossibile sentire almeno un pezzettino di tutte le canzoni che ci avete segnalato. Però è il momento di aggiornarvi. È già pronto Francesco Di Bruno. C'è il primo appuntamento di questa mattina con Link.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Ed è qui che arrivano tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Omicidio di Garlasco, oggi saranno interrogate le gemelle K, domani il fratello di Chiara Marco Poggi, i tre sono stati convocati come persone informate sui fatti. L'omicidio di Eros di Ronza a Milano, condannati a 17 anni due gestori del bar, zio e nipote di 33 e 52 anni di origine cinese che avevano sorpreso il 37enne mentre rubava dei gratta e vinci, l'avevano inseguito e colpito 44 volte con una forbice. Elisa Giugno, trovata morta a Cecima, l'autopsia esclude la pista dell'omicidio, ferite compatibili con la caduta. Chiesto l'ergastolo per l'amantide di Parabiago a Dilma Pereira Carnero, è accusata di aver organizzato l'omicidio del 52enne Fabio Ravasio, chieste condanne per altre 7 persone. Detenuto si impicca in cella, il terzo caso in 2 mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Calcio, la 35esima di Serie A si è chiusa ieri con le ultime 2 sfide, la Lazio ha vinto 2-1 contro la Cremonese, Roma-Fiorentina 4-0, giallorossi ora a meno 1 dalla Juve e dal 4º posto. Scambio di colpi a Hormuz con Trump che dice se l'Iran colpisce le navi americane, pronti a spazzarlo via. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: 8 ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare.

0: 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: E allora sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto?
3: Ciao Fabri, sono Anna da Standard Angasti.
2: Ciao Anna.
3: Direzione mercato, lavoro a Cuneo. E sta diluviando.
2: Ma sento!
3: Veramente. Ogni tanto penso, ma è possibile che ogni volta il martedì io devo andare a lavoro lontano e deve diluviare?
2: Ma no!
3: Vabbè, passerà anche questo periodo piovoso.
2: Ma sì, dai.
3: Ciao a tutti, ciao Fabri.
2: Ce ne faremo una ragione. Ma grazie per questo, lavoratori. Intanto inizia subito il nostro From Disco to Disco con il DJ Ross.

0: se qualcuno me l'avesse chiesto, avrei anche potuto scegliere la canzone di Anima tra quelle che ci danno la giusta carica la mattina per svegliarci dentro l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Abbiamo sentito Beautiful nell'appuntamento di questa mattina, anzi...
1: Buon martedì!
0: Vabbè, ci sta, ci sta. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno QBS! Che sound, Fabri!
0: È bello!
2: Questa
0: eh?
2: Canzone mi ricorda le domeniche pomeriggio al Mediterraneo di Legnano!
0: Vabbè, sono ricordi, le domeniche pomeriggio eravamo tutti più giovani. Allora, vediamo chi c'è, pronto? La Mocca? La Mocca.
3: Lavoratori!
0: Oh, eccoci!
3: Diego da Monza vi ha preparato il caffè.
0: Grazie.
3: Come sempre la Mocca è molto grande. È una bella botta di energia. Buona giornata.
0: Ma grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. La canzone che mi piacerebbe ascoltare, gli FBI Project, che non abbiamo segnalato poco fa con Rich in Paradise. Che mi partiva così. Mamma ragazzi, mamma ragazzi, mamma ragazzi. Però non ce la facciamo a sentirla tutta, giusto un pezzettino all'inizio.

0: Beh, ragazzi, Pezzone che abbiamo riascoltato almeno un pezzettino. Forse c'è qualcun altro di voi da ascoltare. Pronto?
1: Buongiorno a tutti, Marco da Biella Galbani, sotto la pioggia, 5
0: sì.
1: maggio
0: sì,
1: e
0: giusto.
1: Come immobile dato il mortal sospiro
0: sì.
1: stette la spoglia in memore orba di tanto spiro
0: sì.
1: tu me tiene loco contigo.
0: Ma non era così che... la poesia non era così. Allora grazie mille anche a Marco da Biella e sentiamo un po' quali sono i dettagli invece di questa giornata. 125esimo giorno dell'anno, siamo nella 19esima settimana del 2026 con il sole che è già sorto alle 6:02, tramonterà alle 20:12, luna calante illuminata al 91,2%. Oggi un po' di giornate internazionali da festeggiare, quella delle ostriche. No, vabbè, Fabri, dai, però non puoi far così. Ma posso veramente scivolare? Quella delle ostetriche, non delle ostriche. Poi giornata mondiale dell'igiene delle mani e giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Per quel che riguarda invece il nostro almanacchiere, sentiamo i dettagli. È già arrivato anche lui.
2: Buongiorno! Martedì 5 maggio 2026
0: sì.
2: Sant'Angelo, e ricordate, la vita è una prova, ma bisogna fare un mucchio di tentativi
0: sì.
2: per riuscire. Ciao.
0: Ma grazie al nostro almanacchiere che tornerà come sempre puntuale domattina.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: E allora sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, oggi buongiorno.
3: 125.
2: Si registra la puntata di Cash of Trash. Uh-huh. Quindi salto il lavoro. Lavoratori?
1: Ma cosa porti? Vogliamo sapere cosa porti per essere stimato e poi comprato dagli esperti. Intanto torniamo indietro fino all'85 per Gloria e Stefan.

0: c'è anche di martedì, meno male. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Ora in onda, belli svegli. E ci

0: per noi.
1: Com'era questa Vinci per noi?
2: Vinci per noi.
1: Vinci, no, per capito, noi. Vinci, sì, Vinci.
2: Vinci, ma non Leonardo da Vinci,
1: no,
2: eh.
1: No, certo, certo, immaginavo.
2: Gliel'avrà fosse... detto, da Vinci per noi, magico Leo.
1: Sarebbe stato carino però, eh. Vabbè, niente, vogliamo buttarla lì?
2: Beh, l'ho già buttata ampiamente, se tu avessi letto il
1: certo
2: tema che Marco puntualmente alle 3:15 di pomeriggio.
1: Ma perché mi deve denigrare così? Che non ho... Cioè, era un invito questo.
2: Bello.
1: Vogliamo buttarla lì? Cioè,
2: bello,
1: nel senso,
2: sei uno
1: vogliamo...
2: degli attori più importanti del mondo, Robert De Niro, e... cioè, io ti do del pluripremiato attore di Oscar.
1: Sì.
2: E tu me lo rinfacci?
1: Ma no, ma perché dici che non ho letto i tempi?
2: Fabri De Niro.
1: Ce l'ho qui aperto davanti a me. Ah...
2: Beh, quindi scusa, vai, fai un inno da stadio, vai, dice uno.
1: Po, po, po, po, po, po, po. Cioè, ci sta?
2: Però tu devi personalizzarlo.
1: No, come faccio a personalizzarlo?
2: E vai con Disco Radio!
1: No, ci poteva
2: vai
1: stare.
2: Vai con
1: vero.
2: Disco Radio!
1: Troppo? È vero, è vero. No, vedi, perché no?
2: Mattina siamo troppo.
1: In un inno da stadio per caricare voi e gli altri in questo martedì, potreste trovare la giusta formula e inviarcelo al 393-800-3000 con una nota vocale. Vi aspettiamo qui alle 7:03.
3: Disco Radio.
2: Se veniamo di lì, poi dopo non siamo più di qui.
1: Certo.
2: Perché l'ho
1: perché
2: dovuto
1: c'era,
2: un attimo
1: c'era
2: tranquillizzare.
1: C'era un finale che non era esattamente radiofonico. Allora, sì, potrebbe essere un problema questo però, dei finali magari non proprio politicamente corretti.
2: No, se rigiri tutto va bene.
1: Cioè, ah, ok.
2: Potete okay. rigirare tutto.
1: Allora, rigirateli in modo che siano cantabili al 393-800-3000, inni da stadio per caricare la giornata di questo fantastico martedì.

0: fino in fondo è il disco di Alok e Khalid che si chiama Dive Into Me. Sul disco radio era la nostra novità delle 7. Nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Con Omar Fantini, signori.
1: Presente.
0: Con Marco in redazione.
1: Presente.
0: Con me sono Fabrizio Sironi, eccomi qua.
1: Presente?
0: Ah, sì, sì, sì, okay. Presente. Oddio, presente.
1: È una parola grossa.
0: Non al 100%, come al solito, con una percentuale un po' più bassa.
1: Semipresente.
0: Semipresente.
1: Siccome le unghie sono permanenti, le semipermanenti.
0: Esatto, esatto. Scelta. Proprio così. Il paragone non è bellissimo, però va bene. Allora, pronto?
2: Ciao, belli svegli. Ma piove. Giornata grigia.
0: Sì.
2: Tutto rimbambito, entro in macchina, urla, robe. Sì, ma avvisate il giorno prima, no? Però no, magari non mi svegliavo proprio.
0: Allora, guarda.
1: Ma è proprio per svegliarti, scusa.
0: Marco, segna il numero che domani lo chiamiamo.
1: Sì, dai.
0: Così lo avvisiamo del tema prima che
3: lo chiamo oggi pomeriggio.
1: No, scusa, facciamolo veramente. Prendi il numero davvero, Marco.
0: E domani lo chiamiamo.
1: E domani lo però, Fabio, dovresti chiamare tu prima.
0: Prima
1: cioè
0: delle
1: tipo
0: sette.
1: Un quarto alle sette, alle sei e mezza in onda gli dici senti volevamo avremmo pensato di parlare di questo, ti può andar bene o vuoi qualcosa di più soft?
0: Va bene, devo ricordarmelo.
1: Te lo ricordiamo noi, non ti preoccupare.
0: Va bene, ok, bene. Allora segniamo il numero così domani lo facciamo.
1: E tu brutto fetente, parlo dell'ascoltatore, fatti trovare, no?
0: Certo. che non rispondi
1: eccetera, va bene, noi ti avvisiamo.
0: Allora facciamo così, verso le meno dieci, dai.
1: No, sei
0: prima
1: mezza.
0: No, prima non riesco. Meno 10.
1: Cos'hai da fare? Scusa, questa è gente, no?
0: Dietro gente.
1: Ma figurati tra le 6 e mezza e le 6 e 40, dai, un intervento
0: no,
1: lì.
0: No, cioè fra un disco tu disco, dicevo.
1: E quanto dura?
0: Fino alle meno 10, è per quello che dicevo.
1: Cioè, scusa, vabbè, tu dalle 6 e mezza alle 6 e 10 non fai niente. Alle 6 e meno 10 non fai niente? Ma tu, è quello, tu lo paghi. Cioè, me la meni da una vita che io non vengo e fai due interventi dalle 6 alle 7? Ma guarda che
0: no,
1: vengo lì.
0: Sono 3.
1: Ma
0: però.
1: 3 interventi! Tra l'altro si vede che ascolto la radio venendo in radio,
0: No, ma infatti, quello fetente sei tu davvero, pronto?
1: No, ascolto.
0: Disco Fedez. Radio devi vincere,
1: vincere,
0: Disco Radio devi vincere, vincere. Ciao Marcia Fabri!
1: Allora, sempre bello, ma è un coro che mi ha sempre stranito.
0: È vero che è
1: perché
0: un po' calante.
1: Perché un po' la sensazione che c'hai quando lo senti allo stadio è sempre che ci sia un po' di resa verso la fine. Vincere, vabbè,
0: è
1: anche
0: un po' come le canzoni in minore che alla fine ti fanno piangere, no?
1: Che però quelle sono volute, ci sta, capito?
0: Cioè,
1: di solito non, il testo non è ci vediamo a Miami per sculacciarci sulla spiaggia, capito?
0: No, infatti. Pronto?
4: Piove a Milano! Nara, nara, nara, nara, piove a Milano!
1: Occhio.
0: Ah, certo!
4: Oh. Papara, papapara,
1: okay.
4: Che papapara.
0: Sì, dai, così ci può stare.
1: Che para perché... non è male.
0: Che para. No, però potrebbe portarci su percorsi non troppo radiofonici.
1: Perché?
0: Dopo ti spiego. Intanto c'è Gordo da sentire subito con Loco Loco.

0: Certo, ciao. Certo. Purtroppo è una, cioè, sì, esatto, poi fine. Basta, no,
1: ciao, zio Fabri.
2: Ciao, zio Mario.
1: Siamo Ale.

0: che arrivano tardi, ma arrivano. Tra poco c'è anche il nostro Tamarristori. Grazie, Mariolino.
1: Prego.
0: Che fai? Torni domani?
1: Devo fare quattro chiacchiere con la ragazza dell'Olanda. Sto imparando l'olandese.
0: Bravo, bravo.
1: Volante.
0: Comincia presto.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
4: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
3: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
3: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
4: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
3: Nuove Energie, l'energia della tua città.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like Fox!
12: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
13: Sì, ma solo per 48 ore!
11: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
13: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
11: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
13: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
15: Disco Radio. Allora, vediamo se siamo pronti ad aprire il Tamarra Land. Avete portato le chiavi, ragazzi?
16: Ho già aperto, ho già aperto, solo scorrere. Guarda,
15: oh, mamma, senti che roba, senti, c'è un sacco di gente anche stamattina. Tutti dentro al Tamarra Land, il parco divertimenti più tamarro dell'universo. Come va sentita la prossima canzone?
16: Gridate il passo da cui gridate, giù i finestrini,
15: sul volume c'è Tamarristory.
16: C'è, c'è. Se avete freddo, potete mettere il pullover.

0: puntata, amici Tamarri. Ci stanno presenti anche oggi
1: Giussano c'è. Ciao.
2: Giussano c'è.
1: Lissone c'è. E vai.
3: Buongiorno Tamarri. Da Cinisello Balsamo. Francesco.
2: E Alessandro.
1: E Cinisello c'è.
3: Sulla cassa.
1: Sulla cassa?
4: Oggi da Marristo Rio veramente storico, era anche la prima canzone di una compilation di Tony H e Lady Elena, non so sì. se ve li ricordate, ed è Speedy J Pullover, grande inno delle street parade, delle low parade dei primi anni 90. Ciao dal vostro tamarrografo Fabio.
1: Grazie.
2: Brum, brum, la sentite la macchina?
1: Sì, sì, sì, la intuiamo.
2: Ciao,
1: ciao, ciao Lorenzo, la mamma.
5: Vabbè.
1: È il cognome alla mamma.
5: Ma questa, bellissima, mamma mia.
1: Piaceva.

0: poi mi sono sempre domandato, ma perché il Massi dice hai? Cioè, che cos'è?
1: No, la domanda vera è: il Massi che cosa ci fa in mezzo ai recensori, che è quello che ha lavorato sempre meno di tutti? E non sono citate persone come Malcolm X, Federico, esempio, Salton, gente che ha molto, cioè, molto, molto più, insomma.
0: Vabbè, ma
1: lavorato per questo, per
0: però,
1: questo
0: però
1: spazio
0: lui è un po' come
1: ha fatto la sigla, si è messo
0: è
1: dentro,
0: un po' come il Quincy Jones del Cineforum Tecnico Scientifico.
2: Allora, in realtà nella long version su Spotify ci sono citati tutti i recensori.
0: Allora siamo noi che abbiamo dovuto accorciare. Ma prego, con chi cominciamo, prof?
1: Col Massi, no, so che... Partiamo da Malcolm X, ci parla di una località balneare diventata famosa perché la gente va in spiaggia solo per insultarsi.
0: Ah, sì?
1: Lignano Sabbia d'Odio.
0: Non è male, non è male.
1: Grazie,
0: Marco. E poi continuiamo con...
1: Nash.
0: È nuovo?
1: Penso sia del trio, no? Still Nash.
0: Young
1: Still Nash. Molti sostengono che la famosa... Showgirl...
0: Come, prego?
1: Showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon,
0: sì?
1: Si è rimasta bella grazie alla chirurgia, ma soprattutto grazie al silicone.
0: Ella.
1: Alena Saratoga.
0: Saratoga è silicone brillante. Prego, continuiamo. L'ultima recensione di...
1: Si parla di gossip. Ma voi sa... Ah, è Andrea Galetti.
0: Andrea Galetti. Mastro Galetti, prego.
1: Sapevate che il 90% delle volte Cristina 40 veniva sostituita nei programmi TV perché gli spettatori pugliesi ritenevano che il suo valore non fosse nemmeno la metà della showgirl con cui veniva sostituita?
0: Ovvero
1: Katia 90. Non bisogna essere di scalpoli per capire questa.
0: Ma era bellissima.
1: Già ricordarsene queste due.
0: Esatto.
1: Metterle insieme, il Galetti è meraviglioso.
0: Va bene, va bene. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose.

0: Lady Gaga, Dutchy. C'è Runway su Disco Radio alle 8.36 in Belli Svegli.
1: Un programma che crea dipendenza.
0: È vero, è vero.
2: È vero.
0: C'è qualcuno che ci scrive: buongiorno Disco Radio, comunque volevo dirvi che ho sognato di conoscere il Galetti.
2: Pensa a te, no, pensa cosa riusciamo a generare.
0: Hai capito? È un programma che crea dipendenza, ma è vero.
2: È un
0: vero.
2: Sogno o è cioè catalogabile come sogno o come incubo questo?
0: Secondo me un po' tutte e due, dipende dal momento. Comunque è un programma da assumere responsabilmente, secondo me.
2: Ok. Ci può stare. Quante ore al giorno?
0: 3 al massimo.
2: /4.
0: 3/4. Sì, poi se uno comincia alle 6 e finisce alle 9.
2: La parte prima è il gastroprotettore, capito?
0: Esatto.
2: Quella dopo è il farmaco al principio attivo.
0: A proposito di farmaci, prof, è ancora con noi?
3: Certo.
0: Senta, vuole ricordare come inviare le recensioni al Cineforum?
3: Ah, bravo. Non lo facciamo da un po'. Allora, se l'epifania creativa vi venisse durante la diretta, potete mandarle tranquillamente al 3938103000 sotto forma di messaggio di testo.
0: Sì.
3: Se invece la creatività vi esplodesse durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, mandate il messaggio diretto a lui, lui copia e incolla, rimanda noi e noi selezioniamo.
0: Molto bene.
3: Vi ricordo che è disponibile il libro del Cineforum Tecnico Scientifico su Amazon. Okay. Potete andare, più di 300 recensioni meravigliose, molto divertenti da leggere ovunque voi siate.
0: E come, prego?
3: Ovunque voi siate.
0: Oggi è ispiratissimo.
3: Sentito? Come respirato.
0: Lasci perdere, prof. Allora diamo la linea al dottor Di Bruno, che ci aggiorna con le novità dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Non solo l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma anche la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa e di Marco Poggi, fratello di Chiara, sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la procura di Pavia ricostruisce in modo nuovo il delitto di Garlasco. E quindi oggi saranno interrogate le gemelle Cappa, domani il fratello e l'unico indagato che è Andrea Sempio. Un detenuto si è impiccato in cella, il terzo caso in 2 mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. La vendita dello stadio di San Siro, no del riesame al ricorso del direttore generale del comune Malangone, corretto il sequestro di PC e cellulari. Malangone si era opposto al provvedimento che prevedeva la ricerca nei suoi device con parole chiave per un periodo di 7 anni. Calcio, 35esima di Serie A, poker della Roma alla Fiorentina, giallorossi che si portano a -1 dalla Juventus quarta, la Lazio sempre ieri ha vinto 2-1 contro la Cremonese. Scatta Project Freedom e scopre

scoppia la battaglia a Hormuz. Gli Stati Uniti dicono di controllare lo stretto, Teheran smentisce, allarme poi per i raid iraniani nel Golfo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: 2022.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Ciao, il mio sogno è conoscere Mr. So.
11: Davvero?
10: Ciao, buona giornata.
12: Parliamone.
11: Ma cosa fa qui di martedì, Mr. Show? Non è mica il suo turno oggi.
12: Oggi tocca quell'altro, vero?
11: Il prof Barbero, certo.
12: E pensi che l'avevo soggregato?
11: Davvero?
12: L'ho soggregato ieri.
11: Eh?
12: Ha iniziato a parlare ieri. Stamattina non ne potevo più. E voi sapete dove è stata ricoverata quella prima volta che avete visto un'antra, ma non l'avete creato voi. Voi sapete quando è stato fatto il primo. Ma mi fuori dalle balle!
11: Ma adesso
12: non mi posso più!
11: Non lamenta così. Tra l'altro, anche oggi il prof Barbero ci racconterà una storia che avrà per protagonista un personaggio storico. Sulla quale dovrete porre molta attenzione, perché poi nel finale vi faremo una domanda. Chi risponderà correttamente a questa domanda si porterà a casa la nostra disco radio bag. Vuole partecipare anche lei, Mr. So?
12: Non ci penso neanche. Io vorrei conoscere la nostra ascoltatrice e soggregarla per un po'.
11: Lo so che lei.
12: Portarla nella mia stanza dei giochi.
11: Certo,
12: sa cosa ho io nella mia stanza dei giochi?
11: No?
12: La Wii? La PlayStation è una vecchia Xbox.
11: Certo.

0: E la canzone di Kamrad che si chiama proprio Hug Yourself su Disco Radio, un applauso di benvenuto.
1: Che questo sia un programma satirico, comico, però adesso da qua farmi passare per Benny Hill.
0: No, mi scusi.
1: Tanto voi non sapete, ma Benny Hill. E vi racconto tutta la storia dalla nascita ad oggi, se volete.
0: La facciamo un'altra volta, perché immagino che oggi il personaggio sia un altro. Però volevo scusarmi chiedendo un applauso per il prof Barbero. Grazie.
1: Sì, ma non sul mio copino, grazie. Facevano a Benny Hill.
0: Allora, il prof Barbero anche stamattina ci racconterà una storia legata a un personaggio storico, ovviamente in linea con la propria professione, con tanti dettagli all'interno, sui quali poi vi faremo una domanda con tre possibili risposte esatte. Chi risponderà più velocemente con un messaggio di testo si porterà a casa la nostra Disco Radio Bag. Prego, che cosa ci vuole raccontare?
1: E oggi vi racconto del Buddha.
0: Il Buddha.
1: Pensate, il Buddha storico,
0: sì,
1: ovvero Siddhartha Gautama,
0: sì,
1: visse nel VI secolo avanti Cristo in India. Uh-huh. Mentre il Buddha grasso non è Siddhartha. Voi sapevate che non è il Buddha originale, il Buddha grasso?
0: No.
1: Ecco, il Buddha sorridente e corpulento è detto Budai,
0: uh-huh,
1: detto dai genovesi, tra l'altro, Budai, è una variante cinese ispirata a un monaco del X secolo, simbolo di prosperità e gioia.
0: Uh-huh.
1: Il Buddha storico invece era descritto come una figura ascetica,
0: sì,
1: infatti spesso si è sentito dire a Siddhartha, con tutta la fatica che ho fatto con la chetogenica, il digiuno intermittente, guarda te se mi devono confondere con sto panzone.
0: Non è vero.
1: Parliamo della via di mezzo. Egli infatti capì che la via per l'illuminazione,
0: sì,
1: non è né la ricerca del piacere né la mortificazione del corpo, ma un equilibrio di fatto provato dopo, diciamo, un ascetismo estremo che ha provato lui e che lo aveva quasi ucciso. Era stato sull'Isola dei Famosi. Non solo, insieme a Dino Giarrusso.
0: Ma come no. Dino Giarrusso?
1: Non voleva fondare una religione, ma superare la sofferenza dogmatica. Nascita prodigiosa. Secondo la leggenda, appena nato, Siddhartha fece 7 passi.
0: Sì.
1: E dichiarò che quella sarebbe stata la sua ultima reincarnazione.
0: Ma vero?
1: Nella pietra rimase scolpita anche la frase dell'ostetrica che l'ha fatto nascere.
0: Sì.
1: Ma dove cazzo vai? Proprio così, nel marmo, incisa a scalpellate.
0: Molto bene. Senta, che cosa vogliamo domandare ai nostri ascoltatori? Allora,
1: vediamo se siete stati attenti.
0: Sì.
1: Chi c'era con Buddha durante l'ascetismo estremo?
0: Oh,
1: A,
0: mamma.
1: Gandhi.
0: Sì.
1: B, il Dalai Lama.
0: Sì.
1: C, Dino Giarrusso.
0: Va bene. Allora, vince la nostra Disco Radio Bag chi risponde più rapidamente a
1: si
0: questa
1: mormora
0: facile domanda, direi.
1: Che persino Siddhartha,
0: sì,
1: durante l'ascetismo,
0: uh-huh,
1: si è riuscito a mettere le mani in faccia
0: no!
1: al protagonista.

0: vecchi, ma attenzione signori e signori, perché abbiamo individuato la più veloce o il più veloce di voi di questa mattina. Si tratta di Anna D'Ameda. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta sul Disco Radio Anna, sei in movimento, sei già arrivata al lavoro, che fai, che fai?
1: Sto provando ad arrivare al lavoro, ma quando piove il traffico va in tilt.
2: Ah, quindi piove? Piove forte?
1: Decisamente. No, è quel poco che basta per far andare in confusione le macchine.
2: Sì, perché la gente non ci vede più.
0: Ma dove lavori esattamente, Anna?
1: Lavoro a Lissone.
0: E quindi me da Lissone tutti i giorni?
2: Oh, la Biranza.
0: La Biranza.
2: Sei della Biranza. Ha vinto la Biranza anche oggi.
0: Oh, mamma mia, sarà complotto allora. Anna,
1: sarà
0: che cosa...
1: sicuramente complotto.
0: È sicuro. Che cosa fai nella vita, Anna?
1: Faccio la barista.
0: Ah, notaio, che ci può dire a proposito di Anna?
2: Allora, per la signora o signorina Anna?
0: Non faccio al marpione.
1: Signorina
2: Anna, single o ingaggiata, diciamo?
1: Single.
2: E allora, per la signorina Anna?
0: Eccolo lì, lo sapevo.
2: Un diamante 18 carati a spese di Matteo. Dopo, vabbè, niente, allora ritiro tutto. Sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, portapasti Disco Radio, è solo per lei, solo per lei. Visto che abbiamo parlato anche un po' di religione, di interiorizzazione, spiritualità, per lei un cappuccino.
0: Ma
2: un frate di 1,80 m, una missione anche. Che tra l'altro in mano
1: quanti di cappuccini al giorno?
2: Lo so,
0: ma quanti ne
2: fa? Ma questo le assicuro, guardi, la cosa comoda è ti ha in mano già un bel cartone di latte di soia, quindi è un cappuccino con latte di soia.
0: Perfetto.
1: Digeribile.
0: Io mi ricordavo che facessero la birra, invece fanno anche il latte di soia.
2: È una novità adesso che insomma si sta attenti all'alimentazione pure loro, certo, si sono redenti.

0: Allora Anna, per ricevere tutto questo, compreso il frate cappuccino da 1,80 m, ti chiediamo qual è la risposta esatta fra A, B e C nei...
1: La C.
0: La C è la risposta esatta.
2: Salute. Non avevo capito C. Ovvero Dino Giarrusso.
0: Che
2: pare abbia fatto perdere la calma anche a Buddha. Questa è detta lunga, dice tutto.
0: Va bene Anna, ti lasciamo al tuo lavoro e speriamo che il traffico, diciamo così, vada sciogliendosi.
2: Vuoi fare promozione al tuo bar o salutare qualcuno?
0: Dai, dove?
1: Saluto tutti i miei colleghi a Lissone, dentro le Rummerland.
2: Mamma mia, c'è due sogni insieme. Cioè, il bar e le Rummerland. Senti, ma posso...
1: vi aspettiamo.
2: Va, volentieri.
0: Dai, siamo già lì. Prepara cappuccino e
2: brioche. Che bugiardo. Sei veramente...
0: Il peggiore. Ma Anna, non capirai che non è davvero così, immagino.
1: No, ti vedo bullizzato tutti i giorni.
2: Ma che bullizzato?
0: Questa è la verità.
2: Ma non schierarti con l'infame. Non schierarti con l'infame. Mente sapendo di mentire.
0: Grazie Anna.
2: Ciao Anna.
0: Ti abbracciamo, ciao, buona
1: ciao.
0: Giornata.
1: Ciao.
0: Veramente delle brutte
2: persone. Io la tradirò stamattina andando da Tecmac, pensa un po'.
0: Ecco.

0: One More Time sul Disco Radio nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli. Chi c'è?
1: Cioè, dai, casualmente il bambino parla della biranza e vince una della biranza.
0: No, non è che
1: cosa stiamo parlando? Siete come lì.

0: dall'Inter.
1: Cosa c'entra l'Inter?
2: Allora. Giù le mani dall'Inter, guarda che qui sono tutti interisti.
1: Ma chi?
2: Marco, sì? Di Bruno.
1: Marco non è interista. Marco è paraculo e basta. No, no. Cioè Marco è interista solo quando vince l'Inter, non essere interista.
2: Vabbè, più di così.
1: Quando perde l'Inter fa: "Ah no, no, ma non seguo il calcio,
2: non
1: cioè,
2: non
1: mi frega niente".
2: Che caratteraccio questo
1: ragazzo.
2: A lui
1: interessa solo che perda l'Atalanta, solo quello, capito? Cioè, per prendermi in giro.
3: Non è che sarà complotto, è complotto.
1: Perché
3: la signorina barista, il caffè gratis,
2: barista, la barista, la barista, pronto.
4: Perché oggi super complotto, eh?
2: Ma non è vero.
4: Forse non tutti lo sanno, ma i nonni del guarda caso erano di Lissone,
1: ma non è vero,
4: ma
1: non
4: è ma tu guarda che coincidenza.
2: I nonni, che i nonni del Buddha fossero
1: allora,
2: di Lissone,
1: e mi tocca dargli ragione.
2: Ma vero,
1: questa è una cosa che ignorano in molti,
2: sì?
1: Il Buddha proprio nasce da una migrazione di giovani lavoratori che da Lissone si sono trasferiti poi là in India.
2: Ma pensa,
1: pensi che robia,
2: questa è proprio
1: Buddha di fatti, cioè Siddhartha, diciamo, era il nome trasformato dai cognomi Siddartini. Baristi di Lissone.
2: Grazie, proprio perché veramente questa è una spiegazione che veramente ci toglie ogni dubbio. E in ogni caso,
5: certo che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza, poi ci facciamo due risate.
2: Lo adoro. Mi piace da morire. Allora, abbiamo preparato una canzone da sentire nell'appuntamento con i belli svegli. Arrivano anche i BTS.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: Internet in via Sumatra 12 Milano.
1: Torino, Milano, venite verso Catanzaro che poi ce la vediamo.
2: Ragazzi, no, non è che potete minacciarci tutti quanti adesso.
3: Non ci arriviamo a Catanzaro.
2: Tra l'altro a sto punto preferisco la Biranza, forse, sì, forse a farmi quattro risate alla Biranza.
4: Allora ci sono i BTS con Swim e poi la notizia che ci cambierà la vita.

0: il disco dei BTS che si chiamava Swim su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Allora, prima della notizia che ci cambierà la vita, di cui anticiperemo il titolo tra poco, notaio, dimenticavo di chiederle quanti messaggi sono arrivati oggi,
1: Due!
0: Ma come due?
1: Quella che ha vinto e quella che vuol conoscere Mr. So. Fine, basta, niente.
0: Non c'è altro.
1: Non ho intenzione di contare più di questa valanga di messaggi che sono costretto, che poi mi fa sentire sempre solo.
0: Ma come la fa
1: sentire? E poi mi scrivono in danni, poi mi scrivono mai nessuno.
0: Ma lei non ha idea quante lettere arrivano alla reception di Disco Radio indirizzate a lei?
1: Sì, ma sono tutte lettere che costano 400-500 euro. Avvocati, magistrati.
0: Vabbè, lei comincia a comportarsi bene piuttosto.
1: Senta, ha già il santino,
0: già che qui, già che qui, ci dice qual è il titolo della notizia che ci cambierà la
1: vita?
0: Faccia
1: mamma
0: qualcosa.
1: L'intelligenza artificiale non sa risolvere i cruciverba.
0: Oh mamma mia, scopriremo.
1: Anche Sironi per quello. Lei è intelligente artificiale?
0: Io abbastanza, sì. Nel senso che altrimenti
1: hai il silicone nel cervello, diciamo.
0: Esatto.
1: È isolato, isolato. È ottimo.
0: Ma è molto isolato.
1: Se le entra l'acqua dalle orecchie non esce più. Si deve preoccupare.
0: C'ho quel rumore lì di acquario nella testa.
1: Ma anche qualche triglia, secondo me.
0: Sono le 9:06.
1: Sta qua cazzeggia intanto.
0: A furia di chiacchiere. Allora, ci occupiamo tra poco dell'intelligenza artificiale. Subito ci sentiamo il disco nuovo di Hervey. Si chiama Lie to Me.

0: To me, baby. Il disco di Harvey si chiama proprio Light to Me sul disco radio. Allora, la notizia che vi cambierà la vita è già pronta. C'è anche il solito team di scienziati che tra poco ci spiegherà come mai l'intelligenza artificiale non sa risolvere i cruciverba
1: nel continente nero.
2: Bonzi, bonzi, bo.
1: Alle falde del Kidim.

0: perfetto.
1: È perché l'ho ripreso io adesso.
2: Era perfetta.
1: Perché
2: bello.
1: Non so come mai, ma il registrato tronca la mia voce.
2: Ma non c'è nessun registrato.
1: Certo che c'è un registrato.
3: C'è la voce di Omar. Si è
2: allora,
3: registrato,
2: un team di
3: messo
2: scienzi...
3: a posto la voce.
1: Capito?
3: Sì,
1: sì, l'ha messa in nota. Basta apposta a farmi l'autotune.
2: Con il vocoder, sì, certo. Sì. Allora un team
1: vocoder
2: di
1: l'autotune.
2: Un team di scienziati, attenzione, ha sottoposto l'intelligenza artificiale a una serie di cruciverba.
1: Ma perché?
2: Quelli
1: ma
2: di Marte Zaghi, tra l'altro.
1: La.
2: Sì, però quelli difficili. I ricercatori hanno scoperto che risolvere uno schema di parole crociate è un incubo per l'intelligenza artificiale testuale pura, perché deve tener conto che ogni parola inserita ne vincola altre tre o quattro.
1: Certo.
2: L'AI spesso propone una parola corretta per la definizione, ma che non ha il numero,
1: okay,
2: ha il numero sbagliato di lettere o che non incrocia altre lettere. Inoltre, la definizione delle parole crociate definizioni delle parole crociate usano spesso l'ironia, e quindi questo già esclude di base l'intelligenza artificiale.
1: Perché?
2: Una I, perché non c'è comicità,
1: no,
2: ironia?
1: Ce l'ha.
2: Ce l'ha l'ironia?
1: Sì. Beh, è un... È troppo lunga. No, dovrei spiegarvi come funziona l'LMM, però è complicato.
2: Una IA potrebbe invece interpretare letteralmente una metafora, mancando completamente il bersaglio. Cosa vuol dire?
1: Appunto,
3: perché
1: che è ironico, no? Cioè lui, tipo, dimmi il centro di casa.
2: Ah, interpretare, okay, letteralmente, certo,
1: sì,
2: perdona,
1: sì,
2: chiedo scusa.
1: Poi l'IA anche non ha l'ironia.
2: Infatti,
3: l'ironia è un'IA in realtà.
1: Porca miseria, Marco!
2: Cosa?
1: Abbiamo capito tutto!
2: Ma cosa?
1: Certo, non sei vero!
2: Artificiale. Ma come non sono vero?
1: Sei un droide!
3: Mi sembra di rientrare in Io Robot di Asimov.
1: Porca miseria, pazzesco. È tutto chiaro!
2: Fatemi chiudere.
1: Non è la memoria che l'avrebbe, teoricamente.
2: L'IA è quindi eccellente nei compiti in cui deve seguire regole ferree, come gli scacchi, ma fatica quando deve intuire in che modo l'autore del gioco sta cercando di ingannarla. Oh, siamo arrivati in fondo, in uno studio di cui veramente sentivamo la mancanza.
1: Anche persino l'intelligenza artificiale dice, ma me perché dovete fare? È un vostro gioco.
2: Fatelo.
1: Vi ho chiesto io di comprare la settimana enigmistica. No, e allora?
2: È uno dei settimanali che adoro di più. Allora diteci, facciamo questo gioco allora, a proposito del cruciverba. Voi ci date una definizione e noi dobbiamo trovare qual è la parola, okay,
1: per Fabri, che è il suo settimanale preferito, perché io ragazzi zero proprio, ve lo dico già.
2: Però non so, fate un esempio, quattro verticale, ci dite la definizione.
1: Due lettere,
2: sì,
1: il
2: quello.
1: Centro della casa.
2: As.
1: Bravo.
2: Così, andiamo avanti per tutta la mattina, addirittura ci prendiamo lo spazio di Olga per chiudere il cruciverbone di stamattina. No, a parte gli scherzi, però
1: due
2: sì.
1: Lettere, parte di un fiume,
2: e lì bisogna incrociare, non è detto
1: un po'.

0: I love it how you play.
1: Il tranviere ascolta Danny Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle.

0: Belen è già intervenuta, me la son persa.
1: Certo.
2: Che miseria, guarda.
0: Sì, perdo sempre, non so come mai. Samurai J, ossessione su Disco Radio, mentre vi abbiamo chiesto di mandarci le definizioni del vostro ideale cruciverba, con tanto di, non so, quattro verticale, due lettere e poi la definizione che noi proveremo ad indovinare. Non so, per esempio, qualcuno...
1: Cioè, è quasi peggio la domanda farfallina per me.
0: Ma perché, scusami?
1: Perché non lo so fare.
0: Raganella, tre lettere.
1: Ila.
0: Ila? È
3: la raganella, verde, si dice Ila. Per gli appassionati di cruciverba è una definizione. Senti, che ricorre spesso.
0: Questa mi manca.
1: Ma scusa, ma è la tua rivista preferita? E
0: no,
1: non sai Ila?
0: A me piace perché ci sono...
1: Ma te unisci i puntini, di la verità.
0: Aguzzate la vista.
1: E riempi gli spazi
0: manca.
1: Neri tu.
3: E anche lo humor, eh.
1: Certo, sì.
0: Le barzellette.
1: Ma sai che non le capirà nessuna di... Legge come fossero informazioni, capito? Tipo... poi

0: La moglie dice: oh, Claudio, mai visto questo qua poverino che si è perso su un'isola deserta? Chissà quant'è che è lì poverino, perché guarda, chissà dove ha trovato la canna da pesca, perché
1: su tutte le pagine lo
2: trovo. Fabri, non farti trattare così, trasferisco a te l'amore che avevo per Marco, ciao Anna.
0: Cosa è successo?
2: No. Non lo so. Mi trattate male?
0: Ma sei disamorata? Cinque lettere.
2: Ha fatto bene, tra l'altro. Allora, qualcuno ci dice, pronto?
3: Parola di due lettere.
0: Sì.
3: Lo iato in iato. Nadia da Bergamo.
0: Lo iato è una fessura, è un... giusto?
1: No.
0: Lo iato, cos'è l'effetto? Lo iato.
1: Lo iato è proprio ia. Cioè, le due vocali ia. Quando sono scritte consecutivamente.
0: Non è tongo? Quello?
1: No, è proprio lo iato.
2: Ah, lo iato in iato, certo.
1: E quindi
2: lo
1: è
2: iato
1: un...
2: nella parola iato. Qual è ia?
0: Ma iato cosa significa, quindi?
1: No, questo è
0: la... quando ci ci sono vicini
1: vocali,
0: due vocali.
1: Sì.
2: Si chiamano iato.
0: Scusate, però di solito tipo io ie è dittongo, giusto? Ia mi scopro che è un altro, che è un'altra cosa, eh?
2: Probabilmente è composto da vocali diverse.
1: Sono due vocali che però appartengono a due sillabe diverse.
2: Ah, hai capito.
1: Quindi,
2: lo iato.
1: Iato.
2: Mentre il dittongo appartiene alla stessa sillaba.
0: Ma scusate, iato è nella stessa sillaba?
2: No,
0: ia.
2: Ia, una sillaba.
0: Sì.
2: To, la seconda.
0: Okay.
1: No, iato.
2: No, allora,
0: non sapete niente.
2: No, scusami, allora iato sono due sillabe, altrimenti IEA non potrebbero essere la prima sillaba, scusatemi.
0: Iato.
1: No, iato.
0: Sono tre
1: sillabe,
0: è quello, invece
1: parola.
0: Sedia è sedia.
2: Dia. Ah, sillabe consecutive, scusami.
0: No, separate.
1: Iato.
0: Vabbè. Il dittongo è quando è unito. Quando sono unite nella sillaba.
2: Le lettere sono unite nella
0: tipo
2: sillaba,
0: iato,
2: ok, sì, è il contrario.
0: Ato, cioè, perfetto, sono divise. Cioè, ma che fatica! Ma che tema di... Ma proprio... Io non lo voglio fare, va bene?
2: Quando
0: via un'ora prima.
2: Quando è difficile tu, fai marcia indietro.
0: Sì,
2: com'è
0: però,
2: la storia?
0: Sì, però
2: eh?
0: bello, al fine l'ho capita io questa cosa. Dello iato.
1: Perché ti sei svegliato.
0: Tra l'altro, scusate, in Iran esattamente... Iatollah, giusto?
2: Oh mio Dio.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox! Lo stile scamosciato impazza da Globo.
7: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
6: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
7: E per il match perfetto abbina la tua borsa Rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
6: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
14: Sì, ma solo per 48 ore!
15: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
14: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
15: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
14: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
16: No, però ragazzi, io non continuo se non mi spiegate bene questa cosa dello iato, perché cioè mi è sfuggita.
17: Ma davvero?
16: No, sto scherzando.
17: 22 minuti.
18: Non capite niente.
17: Non capite niente. Sì, hai ragione.
16: Era difficile
17: e pretendiamo anche di fare le parole crociate.
16: Allora, pronto.
19: Sette lettere, le battute che capisce Fabrizio. Finisce in essuna.
16: Ma dai.
17: Quante lettere, scusa?
16: 5.
17: No, sette.
16: Nessuna era.
17: Ah, dici? Dobbiamo incrociare per sicurezza.
16: Sì, forse è meglio.
17: Cosa c'è nel verticale?
16: C'è
17: Whirlpool Production.
16: From disco to disco. Dai, guarda, non c'è neanche una N.
17: Quanti

0: morire quando ridono fra di loro.
1: In questa band qua avrei potuto cantare anch'io.
0: Sì, ma perché sai che questa roba qui è nata un po' per sbaglio, perché loro stavano provando una base, hanno iniziato a canticchiarci qualcosa sopra, nel frattempo hanno registrato tutto e il risultato era così piacevole, così efficace, che l'hanno tenuto.
1: Ci vogliamo credere, Fabri?
0: È così, è così.
1: Cioè tu c'eri?
0: Sì, quando è uscita questa canzone.
1: No, no, sai quelle cose che ti raccontano?
0: Ah,
1: poi
0: c'eri,
1: no,
0: c'eri,
1: no. Poi
0: si diceva all'epoca,
1: giorni,
0: si,
1: no,
0: scrivevano che fosse
1: fatemela così. Più così, fatemela più disincantata.
0: Senti, te ne leggo un'altra di definizione.
1: Oddio, no,
0: ti va?
1: Vi prego, portatemi via.
0: Superlativo di sacro, 9 lettere, 28 verticale.
1: Tanto sacro.
0: No,
1: sacerrimo?
0: Sì,
1: davvero?
0: Io, perché sacrissimo, ci diceva Marco, non esiste.
1: Però è più bello, è sacrissimo.
0: Esatto, esiste invece sacerrimo. Te ne faccio un'altra. Tanto che va un po' più.
1: Sono 5, quindi non andrebbe bene, sarebbe 10, sacrissimo.
0: Ah, certo, vedi. Te ne faccio un'altra che, oddio, secondo me è un po' più nelle tue corde.
1: Non vedo l'ora!
0: Ed è il 43 orizzontale.
1: Vai.
0: La definizione è fiume navigabile per la consegna delle merci.
1: Non hai delle indicazioni?
0: Allora comincia per R e finisce per N.
1: Non lo so, dimmelo tu.
0: Rio delle Amazon.
1: Certo, certo. Ovvio. Chi è, Galetti o è Malcomix?
0: Credo che
1: Malcomix
0: sia il Malcomix. Vabbè, oh.

0: A proposito di intelligenza artificiale, no? La notizia da cui siamo partiti, V è una entità elettronica che canta appunto la canzone di Mark and Cremont. Anywhere su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, Cruciverbone stamattina stiamo giocando con voi. C'è un messaggio però da sentire che è questo. Attenzione, pronto.
1: Qualcuno che vive il mio dramma?
2: 3 verticale.
0: Sì.
2: 9 lettere.
0: Sì.
2: Lo fanno i conduttori di Belli Svegli la mattina quando fanno i giochi.
0: Cosa?
2: Mauro da Praga.
1: Complotto. Complotto? Oh, ma non è che rispondo io che non sono capace.
0: Però vero, però mi sa che è proprio quella la risposta esatta, perché tra le tante c'era anche questa possibilità però.
3: Complotto!
1: In realtà è sbagliato perché sono 7 lettere la risposta esatta, che è accordo, capito? Perché noi facciamo un accordo,
0: certo,
1: voi dite che è un complotto,
0: noi invece
1: facciamo un accordo.
3: Complotto!
0: Esatto. 1 orizzontale, 5 lettere,
1: è
0: morto.
4: Steso. È un orizzontale.
1: Ah, bellissima.
0: Un applauso.
1: Di chi è Galetti?
0: Certo, che è Galetti. Allora, siamo pronti a dare la linea al dottor Di Bruno.
1: Uno verticale, morto anche lui ma con la corda.
0: Certo,
1: va bene uguale.
0: Poteva essere impiccato al limite. Però non è morto.
1: No, è che gioco con un orizzontale.
0: Certo. Bene, diamo la linea al dottor Di Bruno.
1: Fabri è un IA. Abbiamo scoperto la verità.
0: Le ultime notizie, c'è Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dall'omicidio di Garlasco. Oggi le due cugine di Chiara Poggi saranno interrogate come testimoni. Domani tocca al fratello della vittima, Marco. Detenuto si impicca in cella, il terzo caso in 2 mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Cambiamo argomento, venti allo stadio di San Siro, il tribunale sblocca il cellulare del direttore generale del comune, Cristian Malangone, lui aveva rifiutato di fornire i codici nel telefono, 388.000 messaggi. Oggi scade il bando per il nuovo CDA della Triennale di Milano, i soci dovranno indicare i propri candidati, tra i nomi ci dovrebbero essere l'ex guida del Palazzo dell'Arte Davide Rampello, il vicepresidente di Asso Lombarda Calabrò, la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto e la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla guida invece il docente di Arte Media e di Storia dell'Arte Contemporanea all'Università Yulm Vincenzo Trione. Calcio, 35esima in Serie A, poker della Roma alla Fiorentina, giallorossi ora che si portano a -1 dalla Juventus al quarto posto, Cremonese-Lazio 1-2. La situazione in Medio Oriente scatta l'operazione Project Freedom e scoppia la battaglia Hormuz, gli Stati Uniti dicono di controllare lo stretto ma Teheran smentisce. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
6: Meteo. Instabile martedì sul Piemonte e sulla Lombardia, con rovesci anche diffusi e rischio di qualche fenomeno localmente intenso, per il rapido transito di una perturbazione. Le temperature massime saranno in conseguente calo, con valori infatti che a Milano e Torino non andranno oltre i 16-17 gradi. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile, con fenomeni sempre che rischieranno di essere localmente intensi. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
8: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire.
4: dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la

0: Piazza Domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Allora, messaggi da sentire tipo questo, per esempio. Pronto?
3: Ciao. A proposito di settimana enigmistica, mio marito è amante di questa cosa.
4: Che senso?
3: E una volta al mare mi ha detto in mezzo. E io ho risposto EZZ. Vabbè, non vi dico il resto, le parolacce che mi ha tirato dietro.
2: Tu volevi dire
3: Elena da Cesano.
4: Non ho capito.
5: Perché cioè, in mezzo è fra.
4: Ma devi dirmi tre lettere, però.
5: Probabilmente gliela ha detto. Tre lettere.
4: No, sì, però non aveva detto lei tre lettere. Adesso
2: no,
4: nel messaggio.
2: Nel messaggio, no, nel messaggio non ce l'ha
4: perché
2: detto.
4: Perché poteva avere anche ragione. Cioè, sì, e poi comunque nel mezzo.
2: Arriva Jennifer Lopez, la sentiamo?

0: disco era quello di Jennifer Lopez. Su Disco Radio c'era Save Me Tonight, mentre continua il cruciverbone di questa mattina. E allora ci segnalano un 5 verticale,
1: sì?
0: 19 lettere. Attenzione, la definizione è succhia anche il sangue.
1: La so!
0: Cos'è?
1: Agenzia delle Entrate! Ma voi ci avete mai fatto caso a questo per dirvi? E fate l'acronimo dell'Agenzia delle Entrate. L'acronimo.
2: ADE.
1: E chi era ADE?
2: È il dio degli inferi.
1: Cioè,
0: mamma
1: ma sarà
0: mia.
1: Un caso?
0: No, probabilmente
1: sarà un caso.
0: No. Ma guarda che noi è tutta mattina che ci divertiamo
1: io un giorno mi è arrivato l'estratto conto, sì? E vedevo dei pagamenti ad ADE, dice, sì? ADE. Io pago il dio degli inferi. E poi ho capito,
0: era l'Agenzia delle Entrate. Vabbè. Allora
1: dai, per favore.
0: Sì, per favore. Il Mago Forrest, un presentatore piacere. D'eccezione per
1: presentatore, non vorrei mai mettermi al suo livello.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Io sono molto umile, a volte anche umido. E non voglio dire perché, è vero Mariella? Non lo diremo.
0: Lasci perdere.
1: Ma giochiamo tutti insieme col cruciverba. Quindi se anche voi pubblico,
0: sì?
1: Piccola plebe anche, altrimenti detta, volete provare a indovinare, potete provare.
0: Allora sentiamo delle definizioni. Sentiamo.
3: Allora, 8 verticale.
0: Sì.
3: Si spedisce per ricordo.
0: Ah, sì?
4: Ricordo è facile.
3: Orecchio.
4: Ma che? mi dissocio da questa schifezza che. Ma che dici? Che c'ho lo zio cardinale, una più.
3: Se ci sta, ci sta.
4: Scusa, Marco.
3: Ci sta. Un uomo qualsiasi.
4: Un uomo qualsiasi.
3: Mister Forrest. Non pensare di essere originale così, perché ti sei messo.
0: È un'altra.
3: 7 verticale.
0: Sì.
4: Questa la sapevo, 7 verticale.
3: Aspetta, devo dire la definizione di rincoglionito proprio. Manco si è fatto sparire pure un cervello. 7 verticale. Colpevole. No.
1: Quante lettere erano però?
0: Vabbè. Siamo andati a recuperare Claudio Batta.
1: Claudio Batta. Lo invitiamo una mattina?
0: No, volentieri, quando vuoi.
1: Dai. Certo. Se non è a Ibiza in pareo, perché lui è un po'.
0: Sì,
1: ha fatto una vita meravigliosa, ma ha abbandonato tutto, è andato in spiaggia a vivere.
0: Un ciringhito famoso?
1: Sì, no, un periodo che l'avevo incrociato. Adesso vabbè, non lo so cosa sta
0: se
1: facendo.
0: Se sarà possibile, perché no, anzi, molto volentieri. Arriva una canzone che è quella di AC1, si chiama Sing a Song.

0: che per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.

0: Eccomi Bruno, ci sono, ci sono, sono qui. Piacere, piacere, Sironi, grazie. Quando vuole, venga pure a trovarci, che non c'è nessuna difficoltà a parte l'inglese, ma tanto abbiamo Marco.
1: Bruno!
0: Ma cosa, Bruno?
1: A Bergamo sarebbe così, che mi chiamerebbero, certo. Così, anche può essere Mars, quanto vuoi. Ma... Bruno!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Quattro orizzontale. Sì. Beve come una spugna 19 lettere.
0: Beve come una spugna 19 lettere.
1: Tanto.
2: La ragazza dall'Olanda.
1: Giusto, no! Giusto, giusto. Stavo cercando di capire se Marco Panzeri ci stava in 19 lettere.
0: No, ma Marco è più morigerato della ragazza dell'Olanda, che scherzi. Allora, abbiamo preparato anche la prossima canzone, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 393-800-3000. Cruciverbone di oggi, leggeteci una definizione, noi vi daremo la risposta esatta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Allora, una definizione: 4 orizzontale.
2: Sì.
1: Sul fondo della vasca.
2: 4?
1: Sì, 4 lettere.
2: Piedi no.
3: Peli.
2: Che schifo.
1: Ma dai. Allora.

0: Cult sulla Radio Disco, Disco Radio, molto bene. Allora, 8 orizzontale, l'ultima,
1: sì.
0: L'ultima.
1: Sì.
0: Sono famose quelle del Po.
1: Barchette. Zattere.
0: No.
1: Canne.
0: Ho capito.
2: Esche. No, cos'hai capito?
1: Pesce gatte.
0: No, invece di barchette avevo capito un'altra cosa.
1: Cosa ha capito? Scusa, dici,
0: sono famose barche. Quelle del Po, quindi
1: anguille, dai,
0: le anguille del Po,
1: e la stai mettendo?
0: No, perché dobbiamo salutarci.
1: Però almeno un'anguilla del Po.
0: Un'anguilla del
1: anguilla
0: Po.
1: Del Po. Scusa, io voglio capire cosa hai capito al posto di barchette.
0: Con la M.
1: Le marchette,
0: marchette. Ah. Perché proprio quel, perché proprio sul posto?
1: Vabbè, c'è gusto, è umido.
0: Va bene, dai, è arrivata anche Olga, vi lasciamo con lei per il resto della mattinata. Grazie al fantastico Omar Fantini.
3: Grazie Omar.
0: Grazie a Marco della redazione.
3: Grazie Marco.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
3: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo domattina dalle 6.
3: Ciao.

0: Sono le 10:02 su
1: Disco Radio
0: di questo martedì 5 maggio. Aprite gli ombrelli, ben ritrovati su Disco Radio. Buongiorno, continuiamo questa mattinata, iniziamo il nostro viaggio come sempre con un saluto specialissimo ai belli svegli, con un saluto speciale che fosse arrivato laddove doveva arrivare, sul posto di lavoro immagino. Quindi musica volontà, le nostre hit più ritmate della città ci sono come sempre. Io partirei dalla novità musicale, è il nuovo disco di Zerv e Rita Ora, e ha questi suoni.

E questa è la hit di Zerb e di Rita Ora, ed è proprio If It's Not Love, quindi se non è amore. Io, come non posso non rifarmi alla famosa frase di un film, di un titolo di un film, pensavo fosse amore, invece era un caleste, film che mai ho visto, però film che spesso cito così perché suona piuttosto bene. Detto questo, la giornata potrebbe partire un po' a fatica, visto sto grigio, sto meteo, sta pioggia, sto freddo, queste cose. Invece no, ragazzi, noi abbiamo il trucco, abbiamo la magia del prestigiatore. Direttamente dai cartoni animati anni 80-90 ho portato un po' di polverina magica, che è questa qua, eccola qua, che sparsa nelle nostre vite porta quella bellezza, quei colori interni che ci permettono di vedere tutto un po' più bello. Funziona? Spero di sì. Gordo con Loco Loco.

0: Show su Disco Radio, la versione originale è una hit proprio di Amanda Lear, grande successo del 77 e poi ripreso in varie versioni come questa con Harry Star. Cari ascoltatori, ben ritrovati, buon martedì, tra poco ci tufferemo in una hit che ha fatto la storia del ritmo, propongo il 1999.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima, no respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it. But it's

0: Carisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Raga, pane e trita Seregno chiude il 6 maggio!
3: Sì, ma solo per 48 ore!
4: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
2: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
4: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
2: Pane e trita, mangia che devi crescere!
4: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
5: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
4: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
4: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
5: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
4: Nuove Energie, l'energia della tua città.
6: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
4: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
11: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo! Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 90.

Fabulous di Mick su Discolabio. Lei ha raccontato proprio qualche mese fa di come questa hit le abbia letteralmente cambiato la vita. Le ha cambiato la vita perché adesso lei è in giro in tour. Questa hit l'ha resa famosa, la stanno suonando in tutto il mondo, è in cima alle classifiche, ha aggiunto alle varie tappe anche una tappa italiana, è stata da noi proprio qualche mese fa in occasione del Festival di Sanremo. Nel nostro viaggio non poteva mancare Kungs, eccolo con Galaxy.

0: Insta Love ritorna su Disco Radio, sono Marrakesh Gue, una hit meravigliosa che, Francesco, non dimentichiamo di fatto del 2016, ma tanti anni dopo mi è tornata di moda, più di prima.
1: Ah, è sempre così, è sempre un ritorno.
0: Sì, sì, sì, quindi è un po' di anni che nel mondo social viene ripreso, soprattutto dai giovani, perché proprio qui viene sintetizzato in modo perfetto questa volatilità dei sentimenti, di come oggi le sentimenti, le coppie siano un po' troppo usa e getta, e di come i social rappresentino molto questo, no? Quindi super mega foto di te che ti baci, appoggi il telefono e poi dopo ognuno si fa gli affari propri. Cioè, quindi il mondo social un po' porta delle verità che non sono mai verità, mostrano una realtà che non è realtà.
1: Quanta amarezza, Olga, nelle tue parole questa mattina.
0: No, no, dai, poi i social non sono mica la vita vera, noi tutti viviamo qui nella vita reale.
1: Eh certo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.

0: avete sentito, per noi abbiamo Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo dall'omicidio di Garlasco. Sempio non risponderà alle domande dei PM di Pavia, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Per i suoi legali le indagini non sono chiuse e il quadro probatorio non è completo. Oggi saranno interrogate come testimoni le due cugine di Chiara, le gemelle K. Domani tocca al fratello della vittima. Detenuto si è impiccato in cella, il terzo caso in 2 mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro, il tribunale sblocca il cellulare del direttore generale del comune Cristian Malangone, lui aveva rifiutato di fornire i codici nel telefono, 388.000 messaggi. Oggi scade il bando per il nuovo CDA della Triennale di Milano, i soci dovranno indicare i propri candidati, alla guida dovrebbe esserci il docente di arte media e di storia dell'arte contemporanea all'Università IULM, Vincenzo Trione. Calcio, la 35esima in Serie A si è chiusa ieri con le ultime 2 gare, la Roma ha vinto 4-0 con la Fiorentina portandosi a -1 dalla Juventus quarta, la Lazio ha vinto in rimonta 2-1 in trasferta contro la Cremonese. Scatta il Project Freedom in Medio Oriente, scoppia la battaglia di Hormuz per gli USA, lo stretto è sotto il loro controllo ma Teheran smentisce. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
6: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra 2 percorsi da 5 o da 10 chilometri. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: della sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Buon martedì dal From Disco to Disco, 4 hit, iniziamo con i The Bausa e questa Magnetic.
3: Disco Radio, From Disco to Disco.

0: Disco Radio c'è anche No Limit. Abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza interruzioni proprio in questo martedì 5 maggio. C'è stato ieri il Met Gala, evento di moda molto prestigioso che ogni anno, il primo lunedì di maggio, si tiene al Museo di Arte di New York, il Metropolitan Museum of Art. È un evento di raccolta fondi per il museo, quindi gli ospiti pagano $100,000 a testa per la cena e soprattutto per essere visti sfilare sul tappeto rosso all'ingresso del museo in vestiti da Mille e una Notte a tema. Quest'anno il tema è la moda e l'arte, si sono presentati con dei vestiti magnifici, attrici, cantanti, gente di spettacolo, oro, argento, mirra, diamanti, tutti tirati a lucido, bellissimi. È una gara di bellezza, di immagine, si mettono pure, secondo me, le mollette dietro la testa per tirarsi la faccia in un certo modo. Abiti scenici favolosi. Quest'anno però si è superato e distinto lui, Bad Bunny, giocando contro tendenza, cioè si è presentato su red carpet invecchiato, con questi capelli grigi, bastone e la pelle evidentemente segnata dal tempo, quindi un trucco veramente incredibile, con anche le protesi inserite, capelli e barba grigi, Bad Bunny in versione direi settantenne, bello comunque, con questo smoking nero molto elegante, però diciamo insomma fa un certo effetto. Quindi Bad Bunny mi sceglie di invecchiare di 50 anni al Met Gala, andando contro tendenza ma strizzando anche l'occhio a questo mondo dello spettacolo e uno stile di vita che coinvolge un po' tutti, che ci vuole sempre giovani, prestanti e fuori anche dal tempo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Ben ritrovati su Disco Radio. Come Olga, viaggiamo come sempre a ritmo di musica in questo

0: Black Eyed Peas e Sergio Mendes con Maschenada qui su Disco Radio. Come no, è stato un attimo ritrovarsi su una spiaggia brasiliana grazie alla voce meravigliosa di quello che è stato un grandissimo pianista e compositore brasiliano, che appunto è stato Sergio e Mendes. Sono le 11.
1: Disco Radio.
0: Beh, Sergio il nome, Mendes il cognome, però aveva anche un secondo nome che è Sergio Santos Mendes, che è un nome insomma meraviglioso. Cari ascoltatori, in questo martedì 5 maggio continuiamo il nostro viaggio in compagnia delle nostre hit più ritmate della città. Io sono sempre Olga e il nostro appuntamento mi permette di condividere la vita dalle 10 fino alle 13 tutti i giorni della settimana. C'è una novità musicale.

Mazzai Me Too Me, sono le 11.3 minuti e il nostro viaggio di questo martedì prosegue. Spediti, decisi, sì, la pioggia cade, però non so se condividete questa cosa, ma lavorare viaggiando, quindi saluto gli autisti, saluto chi insomma lavora a bordo di un mezzo che si sposta, ha un suo perché, a parte il traffico, a parte la pioggia che compro un po' le scatole, però c'è tutto, noi siamo in questa cabina nostra con fuori la pioggia, protetti dalla musica, dall'atmosfera lieve tepore, secondo me è bellissimo. Come ogni martedì avremo lo spazio dedicato all'arte, perché l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. L'arte è fondamentale come la musica, adesso

0: colori, effettivamente. 11-10 minuti, questo vuol dire che possiamo parlare di cibo? Sì, certo. Allora andiamo al ristorante. La domanda è: avete mai rimandato indietro un piatto al ristorante? Una cosa che avete fatto, una cosa che fate se qualcosa non va? Quando è lecito farlo? 393-800-3000. Quindi, quali sono i motivi per cui è giusto rimandare indietro un piatto al ristorante?
1: Can it be-

0: 2.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
15: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
16: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like Fox!
18: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Disco Radio.
23: Eccoci qua, pronti a rivivere la dance storica. Tra poco ritorniamo al ristorante a parlare di piatti rimandati indietro. Adesso ci tuffiamo nel 1995 con i Double

che ascoltiamo il solito. Questo è solo un assaggino, però fa. E allora vi aspetto stasera House Deep Funky, subito dopo l'extended version del Rhythmic History. Tra poco andiamo a Vedano all'Ambro, qua dietro, qua vicino. Hanno ritrovato l'altro ieri un biglietto d'auguri per la festa della mamma, visto che insomma questa è la settimana delle nostre mamme. È datato 1963, poi il disegno che si faceva insomma da zero, ma soprattutto il bimbo di allora, che ora è un pelo più grande. E come l'aveva perso, insomma. Anche voi conservate un biglietto? Di chi? 393 800 3000. Disco Radio.

0: Colombo che l'aveva perso nel lontano 1963. Tra poco vi porto a Vedano all'Ambro. Anche voi conservate un biglietto? Eh sì, e parecchi anche.
1: Se è un semplice biglietto ferroviario da quando facevo il militare, nel lontano 99.
0: Bello, io conservo questo bigliettino trovato in un libro del 40.

0: 89, dove un'amorosa di mio papà chiedeva un appuntamento. Luigi da Senago ha mandato anche l'audio.
1: Un'emozione fortissima averlo trovato questo bigliettino, ed è 49 e si danno un appuntamento dietro il Duomo alla fermata del tram.
0: No, pensate, e io sto leggendo tutto quanto. E ce ne sono altri, se vi viene in mente, insomma, un bigliettino d'auguri, adesso soprattutto su WhatsApp, voglia, poi cancelli tutto, addio, arrivederci. 393 800 3000, se conservate un bigliettino fatemi sapere.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione, c'è Link, all'attualità delle 4:30, Cinzia Morgante.
3: Fabio, grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati. C'è stato l'incontro al Quirinale tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin, che ha ribadito lo stop dell'invio delle fatture mediche alle famiglie dei ragazzi rimasti feriti a Crans-Montana. Caso Garlasco a Milano, sentite come testimoni le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi. Domani l'audizione del fratello Marco Poggi, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio a Pavia, che si avvarrà della facoltà di non rispondere. La metro 2 di Torino, la giunta comunale ha preso atto dell'approvazione del progetto di fattibilità. Domani il via alla gara da 1 miliardo di euro per la realizzazione. Si svilupperà per circa 28 chilometri, 31 le stazioni. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League, si comincia stasera alle 21, Arsenal-Atletico Madrid. Segretario di Stato statunitense Marco Rubio domani in Vaticano da Papa Leone. Nuovo attacco al pontefice dal presidente USA Donald Trump. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto. Replica del segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin. Piaccia o no, predica la pace e il Vangelo. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
4: Meteo. Ancora condizioni di maltempo nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, con parecchie nuvole, ancora qualche piovasco, anche se in realtà un'attenuazione delle precipitazioni è già in atto. Ma in nottata arriva una nuova perturbazione, la pioggia torna a intensificarsi, tra stanotte e domattina rischiamo anche dei temporali e quindi precipitazioni localmente intense, attenzione, addirittura potrebbe cadere anche qualche chicco di grandine. Domani pomeriggio graduale attenuazione delle piogge, ma in un contesto sempre molto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani?

0: domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it. Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: Ma quanti biglietti che conservate? Ne avete un sacco. Tra poco arrivo da voi. Prima andiamo a Vedano a trovare il bimbo che aveva perso un biglietto della mamma. Di auguri.
2: Ciao, resistici.

0: Pressure. 16:46 minuti, sono Fabio Manelli, adesso vi porto a Vedano all'Ambro, provincia di Monza e Brianza, in vista della festa della mamma. Lo ricordate, è vero che domenica è la loro festa, ve lo ricorderò tutti i giorni, così non potete dire oh Dio, mi sono dimenticato. È stato ritrovato un biglietto d'auguri per la festa della mamma, ma di qualche giorno fa, datato 1963. Ma soprattutto è stato ritrovato il bimbo di allora, che era un pelo più grande, insomma, l'aveva perso per il vento, insomma, con una folata aveva fatto volare via una scatola che era piena di vecchi ricordi, anche questo bigliettino, e che è stato ritrovato da una ragazza vicino al supermercato di Vedano, e ha permesso poi agli amministratori pubblici di trovare il proprietario, poi grazie al tantam sui social. Renato si chiama così, il bimbo che nel 1963 aveva 8 anni, fate i conti quanti anni ha adesso, lo salutiamo che ci sta ascoltando, aveva disegnato per la madre un fiore, un cuore e delle rondini. Anche voi conservate e poi magari glielo consegnate alla vostra mamma su un bigliettino, ma soprattutto conservate un biglietto da chi? Ci sono una marea di messaggi.
1: Io ho trovato un bigliettino che non è di auguri, però tra i documenti di mio papà che non c'è più, un bigliettino in cui si annunciava la mia nascita, wow, da parte dei miei genitori e dei miei fratelli, che probabilmente veniva dato a parenti ed amici. Mamma, bellissimo, mamma, un'emozione pazzesca.
0: Ci credo, state mettendo i brividi.
2: Nel 2024, il giorno del mio compleanno, è un po' giù di corda, stavo uscendo con degli amici, ho messo una giacca di pelle che non usavo da anni, e nel taschino c'era dentro un bigliettino d'auguri di compleanno scritto da mia mamma nel 2004. E l'ho attaccato sul frigo perché non mi è sembrata una casualità. Questo è il mio ricordo di un bigliettino che ho a casa. Ciao.
0: Grazie Paolo, dalla provincia di Vercelli. E poi?
3: Io conservo i biglietti della mia prima capa, che quando poi l'azienda ha cambiato eccetera, però lei mi ha sempre mandato dei biglietti bellissimi per ringraziarmi sempre del lavoro svolto assieme.
0: Carina.
3: li conserverò sempre. Mari da Lissone,
0: bello, ciao. Poi adesso con WhatsApp si perdono, si scrive più. E voi conservate qualcosa?
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Caruso.

0: Per info gruppozaffiro.it.
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: tanti biglietti conservati dopo quello ritrovato del bimbo che scriveva insomma alla mamma per la sua festa. 393 800 3000. Chiedo scusa a chi insomma sono tantissimi messaggi, devo fare una selezione. Due dei vostri, dai.
1: Io conservo un pezzettino di carta dove mio marito, quando ci siamo messi insieme ben 19 anni fa,
0: sì,
1: era la vigilia di Natale, quindi un pezzettino d'agenda con scritto ti amerò per sempre. Dai, c'era no, la data, quindi 24/12/2007.
0: Come
1: ce l'ho ancora nel portafoglio quel pezzettino. Stiamo ancora insieme dopo 19 anni. Bello. E dopo 16 di matrimonio.
0: Sentite qua.
2: 22 anni fa mia moglie mancò, mi è mancata dando alla luce mia figlia. Uh-huh. E niente, dopo era morta, mancata il 7 di febbraio.
0: Uh-huh.
2: E
0: qua?
2: Dopo un anno e mezzo, chiaramente toccando le sue cose perché non avevo coraggio, ho trovato in un cassetto una uh-huh scatola di baci Perugina. Uh-huh. Con scritto un biglietto suo, con scritto ti amano tutta la vita.
0: Vabbè.
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: Basta 5 minuti. Io sono a posto così, non so voi, grazie davvero a tutti gli altri, scusate se non riusciamo insomma, a mandarli tutti in onda, è meglio cambiare, sono una boccata d'aria, ho bisogno. Harvey, lie to me!

0: Remix Rivaz di Lie to Me. Novità delle 5, Harvey. C'è bisogno del gemellaggio con i belli svegli del mattino. Andiamo a prendere, a riprendere, per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse ascoltare, il Tamarristory. E allora ci colleghiamo con le nostre sedi regionali, i nostri ascoltatori e ascoltatrici che annunciano in maniera super iper professionale il Tamarristory.
1: Ladies and gentlemen, sì. Madame and Monsieur,
0: sì.
1: Araya,
0: hey.
1: C'è Ciccio Tamarelli.
0: Ma chi è?
1: Duma, Vita Sera, i Brass del Finestren, alza la musica. E andiamo col Tamarristory. Forza ragazzi, avanti tutta.

0: Sky. 5-10 minuti, momento del Tamarristory. Dove sono i tamarri? Tra poco dobbiamo scegliere chi lo annuncerà in maniera tamarra dopo i professionisti, la professionista che avete sentito poco fa.
1: Marelli, il tamarro giusto l'avete trovato?
0: Sì, sì.
1: Manda un curriculum?
0: No.
1: O vi fidate?
0: Guarda, abbiamo già trovato tutto, tra poco lo sentite.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Stile scamosciato, impazza da Globo!
6: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
5: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
6: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
5: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio,

0: ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Disco Radio. Chi è il tamarrista di oggi?
4: Spavarelli, spaventati. Siamo venuti fin qua per sentire il tamarristo di qua.
3: Che fantasia.
4: Disco Radio.
3: Aiuto. No.
4: Spavarelli.
3: Aiuto.

0: fino all'ultima nota. C'erano Usura con Open Your Mind, subito prima le Candy Girl, e se state qui su Disco Radio tra un attimo la storia del ritmo continua con Cher.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai!

0: domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Se amate davvero gli anni 90, allora fatevi avanti, magari raccontandoci anche quali sono quelle hit che vi piacerebbe riascoltare. Come fare a comunicare con noi? È semplicissimo, potete scrivere una mail ad a.aloisi@discoradio.it, sono io, vi leggo tutti, così ci potete segnalare quei titoli che vi piacerebbe riascoltare nell'appuntamento che va in onda ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica, ve lo ricordo, al mattino prima dei belli svegli, così per darvi la carica e l'energia prima di una nuova giornata lavorativa. C'è Believe, non c'è
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: che Crystal Waters con Gypsy Woman. Continua il nostro viaggio e quindi siamo a Terra Dance Storica. Tra un attimo vi riporto nel 99 con i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Dura sempre troppo poco l'appuntamento con la storia del ritmo. Io occuperei la radio, starei qui per altre ore. Invece no, tra poco mi tocca andare. Dai che tra un attimo torna Glam con Pete Burns, Sex Drive, prima i Venga Boys.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fabiola. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e poi in replica al mattino alle 5 prima dei belli svegli. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso parte il Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio parte.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Che bei ricordi anche questa sera con il Rhythmic History. E adesso però aggiungiamo il carico di House Deep e Funky fino alle 23. Poi Motti del Pistello Lunari faranno il resto della serata e della notte con il Party Set. Sono Fabio Marelli, pronto a continuare la festa del Disco Radio Party. Dopo questo pomeriggio già ci siamo stradivertiti dalle 4 alle 7. Lo facciamo anche adesso con musica diversa, particolare, come Track of Time.

0: Summer in New York di Sophie Tucker dal Soul Set del 2022 in questo 5 maggio 2026. Soul Set e anche Harry Styles, il remix di Miki Zara, American Girls. Topic in mezzo con Ken Craft 400, One Night You Girl, Betty Call, abbiamo aperto con Talk of Time. Sono Fabio Marelli, ancora Soul Set tra meno di un minuto.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
2: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Ripartiamo anche sul canale 8858 di Sky. Li trovate Disco Radio via satellite. Potete ascoltarci anche attraverso il vostro TV oppure in digitale streaming e in podcast in qualsiasi momento. Le più belle del Soul Set dal nostro sito, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela e se